0: brava madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che ci venne? Cuore vostro?
2: Cosa venne?
1: Conte, ieri perché trovò messo il mio

0: zecchina, il rico pensa poi, questa mia canzonetta io ti vo dare. E che ne devo fare? Leggila la padrona, leggila tu medesima, leggila Barbarina Marcellina, leggila ogni nonna del palazzo. Povero cherubin, siete voi pazzo.
1: En palabras bajo la pauta, usted escuchaba el gracioso dúo Viaresti